venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. DJ Weekend alle 20 in versione extended full show. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case, tira la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

come on.

da mezzanotte alle 4 e in weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Sound Selector, Achimele.
0: Revox, la notte da sentire.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Ritmo 80 Revox.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: Mattina.
1: 6 e un minuto.
0: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Locali fenomeni interesseranno le estreme regioni di nord-ovest, le coste del medio-alto versante tirrenico e le aree interne della Sicilia. Altrove invece prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Nel corso della giornata di sabato prevarrà il sole, eccetto ancora qualche fenomeno sui settori alpini occidentali, e poi domenica prevarrà il sole da nord a sud, verso sera transiterà una perturbazione che porterà a locali rovesci di pioggia sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: sentite anche voi?
1: Cosa?
0: Questo odore di fritto.
1: Sei tu? Allora dimmi dove sei stato ieri, perché c'è ancora, è come se la friggitrice stesse lavorando adesso.
0: Fritto a casa, ho fritto a casa, okay. ho fritto tutto, le mele, le cicorie, la coda del gatto.
1: Tutto. Dopo la coda di rospo anche la coda di gatto.
0: Amici, benvenuti a questa nuova puntata dei Marchini e sappiate che non sarà l'ultima.
1: No. Sei sicuro?
0: Spero di no.
1: Da come abbiamo cominciato non ci sono buone premesse.
2: Siamo, ma
1: siamo in due, Marco Corona
0: e Marchino, benvenuti.

0: Marchini con la K.
1: Stiamoci calmi, calma.
2: Stiamoci calmi.
0: Perché? Perché, perché? Noi guardiamo sui social, sulle varie pagine, c'è sempre qualcuno che è arrabbiato, arrabbiato con il mondo.
3: Io senza i Marchini non so stare.
0: Ma anche senza Nervoso.
2: Esatto, che lo cascio.
0: Antonio Locascio, che è uno dei personaggi di Avanti un altro, no?
2: È vero, l'indignato.
0: L'indignato, bravissimo. E anche lui è un po' indignato, anche se in questo caso...
4: Antonio, mi dici perché sei felice?
5: Sono felice perché mi sono reso conto di aver appena acquistato alcune azioni dell'Autogrill. Sono appena diventato socio dell'Autogrill.
0: Ma come?
5: Eccomi qua, perché? Sono entrato all'Autogrill e ho speso €16,70 per un capri e un bufalino, cazzo.
0: No.
5: Eccolo qua, capri e due fette di mozzarella, due fette di basilico, due fette di prosciutto. A capri mi ce n'è un biglietto per andare a capri con €16,70
0: sì.
5: Mi dispiace il cagame di sti panini, io me li tengo dentro lo stomaco prima possibile, perché dopo me li devo cagare. €16,70 che te piace un colpo.
2: Ciao.
0: Stiamoci calmi.
2: Comunque,
0: diciamo delle cose, però.
2: L'autogrill che costa di più l'acqua che la benzina.
0: Una bottiglia d'acqua
2: costa di più che la benzina.
0: Devi fare una scelta: o la benzina e quindi proseguire il viaggio,
2: o bere.
6: Good morning, forever young.

0: commercio.
1: Tutti lo aspettano.
0: Sì, sì, cioè, appena parte la sigla alzano il volume, perché sì, si ferma davanti alla radio e dice: oh, vediamo se il mio segno oggi è quello fortunato. Mago Marchino, ieri cosa hai fatto?
1: Allora, ieri, per scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi, mi sono messo a leggere lo sporco del lavandino.
0: Sì, quelli che
1: c'era un po' di dentifricio, qualche pelo, non so di io, non
0: vabbè,
1: so.
0: Vabbè, l'hai presi tutti?
1: Li ho presi tutti, l'ho messo insieme, ho fatto la mia wow, bla bla, di rito.
0: Ed è venuto il primo segno fortunato di oggi. Bilancia.
1: Cari amici della bilancia, questa sarà una giornata per voi molto importante.
0: Ok.
1: Perché, non ve lo dico, sorpresa. Potrebbe essere anche un incidente, non lo so.
0: Soppesate oggi, amici della bilancia, gli eventi.
1: Ridete adesso, perché si ride adesso.
0: Era vero. Soppesate, amici della bilancia.
1: Vuoi fare l'oroscopo?
0: No, hai ragione, scusa. Perché ho trovato un pelo, capito? Scusa, era il tuo. E l'ho letto, vai.
1: Il secondo
0: segno fortunato di oggi è
1: Aquila Reale.
0: Sì.
1: C'è
0: la canzone Aquila Reale.
1: Infatti, non un manca... gatto dopo solo non si vedono
0: i due accordi.
1: Risate, grazie, a domani, ciao.
0: Forse.
2: Good morning, Forever Young.

0: No.
1: Sì.
0: Socio.
1: Sì.
0: No.
1: Tornò.
0: È tornata.
1: Tornaste.
0: La rubrica.
1: È lei.
0: Con i perché della vita, cioè quelle domande che non hanno una risposta o magari ce l'hanno insita.
1: Insita, beh, insita.
0: Cosa vuol dire?
1: Non lo so. Allora, tre specchietti, sì, tre.
0: Specchietti delle allodole.
1: Tre.
0: Stavi pensando ancora allo specchietto prima del disco Marchini.
1: No, no. Tre.
0: Tre.
1: Tre perché.
0: Perché della vita. Non era difficile.
1: Perché?
0: Perché? Vai.
1: Quando parcheggio l'auto,
0: sì,
1: sempre il mio cazzo di specchietto viene smosso e poi non messo a posto.
0: Oh, è vero.
1: Perché tu parcheggi stretto?
0: Sì,
1: no, esci,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Esci e qualcuno... te lo trovi leggermente mosso o addirittura
1: piegato. Perché non lo rimetti a posto?
0: Cioè,
1: bastardo,
0: sei
1: che sei in ascolto adesso.
0: Ma va bene.
1: Primo perché.
0: Primo perché. Secondo perché della vita.
1: Perché quando cambi 50 euro per qualsiasi cosa,
0: sì,
1: compri una cosa, cambi 50 euro,
0: prendi anche un pacco di gomme e un caffè, no?
1: Esatto.
0: Pochi
1: finiscono subito. Finiscono dopo un giorno non ce li hai più.
0: Non ce li hai più.
1: Fateci caso, 50 euro spicci scambiati durano di meno che i 50
0: euro. Che 50
1: euro,
0: attaccati.
1: E finiscono subito.
0: Però effettivamente è vero, perché i 50 attaccati puoi andare sempre, no, in giro, andare, dai, prendiamoci un caffè insieme.
1: Ci sono 50 euro.
0: Dai, te lo pago io.
1: Girate coi 100.
0: Esatto.
1: Poi.
0: Consiglio di.
1: Perché?
0: Perché vai?
1: Quando esco con il cane e mi accorgo di avere solo un sacchetto,
0: quello
1: caga due volte.
0: Quello capita anche a me.
1: Perché?
0: Perché?
1: Maledetto cane. Tu lo sai che ho solo un cassetto.
0: Ce l'ho qua il cane.
1: Cassetto, ho detto. Sacchetto.
0: Sacchetto.
1: E tu

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tua casa, il tuo clima.

0: Sauvage. Only You. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, uccise una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza, il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn durante un test di accensione ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo, fuori anche Dardi. Bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Rinder Nash, avanti anche Arnaldi e da Alessandro Cisilin. Grazie d'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: questa è la seconda ora di Good Morning Forever Young, sì, con i Marchini. Adesso, davvero? Ragazzi, la scarica adrenalinica, perché per svegliarvi abbiamo deciso di mettere un pezzo heavy metal.
1: Socio,
0: vai dalla regia, spranga a manetta, butta che cazzo vuoi, basta che ci siano le chitarre distorte.
2: Socio,
3: sì,
2: guarda scaletta.
3: Ok,
2: ripartenza Marchini, disco mi rigiro. Ah, okay. Lento.
0: Ok, allora no, niente.
2: Niente,
0: facciamo
2: come
0: facciamo altro,
2: facciamo altro.
0: Beh, navighiamo così a vista.
2: Vai. Cioè, c'è una scaletta, tu la rispetti?
0: Io pensavo che le vimenta una mattina,
2: una scricchiatina, no?
0: Però pensateci,
2: potrebbe essere una delle prossime rubriche. No, dicevamo che adesso creiamo la giusta atmosfera perché c'è un lento, e il lento vi fa rigirare, se avete ancora questa possibilità di essere a letto, dall'altra parte, prendervi i vostri 5 minuti con la musica di Ritmo 80. E infatti questo è...
4: Ho
2: preso paura. No, c'è un'altra sigla, sentiamola.
4: Questo è il

0: Sì.
1: È il momento di ridere.
0: Oh, c'è Sam.
1: Vado via. Allora, spieghiamo. No, non c'è Sam. No, anche perché poi dopo sono ti arrabbi. No, Sam è un ascoltatore dei Marchia Inferi.
0: Fortuna. Dai.
1: E quindi chi abbiamo come sostituto? Perché quando.
0: Perché c'è un sostituto.
1: Certo. Cioè,
0: non potevo non farla. No. Cioè, mi ha chiamato addirittura un sostituto. Va bene.
1: Io avrei, così, cioè, avrei abolito la rubrica.
0: Io avrei messo un disco in più. Però
2: basta. Tu ci hai tritato un pochino i cosiddetti Zebedei.
1: Sam non c'è, quindi c'è il sostituto. Si chiama Giacomo.
0: Giacomo.
1: Che quindi quando non c'è Sam c'è sarà lui a farci ridere. È lui il simpa della compa.
0: Vai Giacomo.
1: Vai.
3: In un paesino muore il parroco del villaggio, appunto. Don Luigi.
1: Sì, Don Luigi.
3: Mentre nella piccola camera ardente stanno ricomponendo la salma.
1: Che
3: prima
1: allegria
3: di chiudere la bara. C'è anche lì la perpetua che è stata con lui per anni e anni. È lì che è disperato. Oh mio Don Luigi, mio Don Luigi.
1: Ci credo.
3: Intanto il necrofono sta cercando di consolare la povera donna.
1: Certo.
3: Su, non faccia così. La ruota, la vita è una ruota che gira. Oh, lo dicevo sempre anche mio Don Luigi,
1: Vedi,
3: Luigi.
1: Vedi.
3: Su, continua lui.
1: Cerca di consolarla.
3: Si tiri su. La vita va avanti. Oh, lo dicevo sempre anche il mio Don Luigi. Sempre anche il mio Don Luigi. Perché il necroforo fa con la donna. Sempre più disperata. Vuole dargli un bacio prima di che lo mettiamo dentro. Oh, lo dicevo sempre anche il mio Don Luigi. Lo dicevo sempre anche il mio Don Luigi.
0: Ciao. Salutiamo tutta la famiglia del prete.
1: Don Luigi.
0: No, sì. La famiglia del prete, non il cognome. È proprio la famiglia del prete.
1: Del prete. Ho detto, questo c***o. Non mi conviene. Che cretino, dai.

Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Bentrovati su Ritmo 80. Chi c'è adesso?
1: Sazionale, proprio lui.
0: Sì, Marco Garoda, pronto per lanciarvi in Good Morning Forever Young la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: quattrocento dell'umorismo.
1: Venerdì 29 maggio 2026, 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Massimino.
2: Ci vediamo da Armandino al Poggio. Così faccio lo sfoggio e poi te la poggio.
3: Come?
2: Ah, quella è di Foggia, Armandino. Ah, fa pure le orecchiette alla...
3: Va bene.

0: pensiero positivo.
1: Odio la televisione, la odio come le noccioline, ma non riesco a smettere di mangiare noccioline.
2: Voglio morire mangiando.
0: Le frasi del cinema.
3: Hai capito a che serve?
4: Sì, vede, queste sono luci rosse. Ha presente il film a luci rosse? Solo che non capisco a cosa servano luci rosse senza un filmino porno.
3: Bisogna farsi dare dei chiarimenti dal governo. Che ci mandano a fare le luci rosse? Che ce ne facciamo delle luci rosse se non abbiamo il filmino porno? Provvedi subito.
5: Signore, ci sono delle luci che lampeggiano fuori tempo, guardi.
3: Guardo.
5: Che dobbiamo fare, signore?
3: Dobbiamo assolutamente cambiare musica.
5: Disc jockey. You get on that horse, you better.

0: proverbio.
1: Il vaso vale per ciò che può contenere.
2: Sono 130 grammi, cosa faccio? Lascio?
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Il resto del Marchino. Se non ci conoscete, sappiate che ogni tanto ci capita di dare un'occhiata un po' ai titoli.
1: Esatto.
0: Alle notizie che magari vi sfuggono, perché ce n'è tanta di informazione, tanta di canale.
1: Tanta, tanta.
0: E qualcosa viene lasciato così.
1: E noi le mettiamo tutti insieme. Per esempio,
0: la domanda
1: il Fatto Quotidiano. I ragazzi.
0: Ma scusa, il Fatto Quotidiano è quello.
1: No, no, è il giornale.
0: Ah, il giornale.
1: Dopo c'è la, se me lo dici, mi preparo e rido anche, capito?
0: No, ma allora, presente quello.
1: Sì,
0: fatto,
1: sì,
0: c'è
1: fatto,
0: quello che si droga.
1: Ho capito. Ho 50 anni, ho capito. È una che.
0: Dammi soddisfazione.
1: Da 10 anni che c'è, quando avevo 10 anni c'era sta battuta.
0: Me l'ho già detta, forse.
1: No, no, ma va bene così, va bene.
0: Non mi ricordo.
1: Stammi vicino. Stai qui.
0: Su cui posso stare?
1: Sì. Stai qui col babbo. Allora, fanno sesso sulla ruota panoramica davanti ai bambini. Ah. Si sentiva il carrello tremare. Alcuni ragazzi testimoni potevano vedere sia il maschio che la femmina muoversi avanti e indietro. Ok, arrestati.
0: Quando sono scesi.
1: Sulla ruota panoramica. Okay. Vieni, ti faccio vedere dall'alto.
0: Come gira la ruota.
1: Poi andiamo avanti. Perché? C'è questa che non è male.
0: Sì, da dove
1: si
0: arriva?
1: Dagli
0: fonte.
1: Su tipi The Post International.
0: Ah, The Post International. Wow, vai.
1: Si taglia i genitali mentre dorme. Stava sognando di affettare la carne.
0: No.
1: Andiamo avanti.

0: supermercato, quando gli hanno spiegato che lo sconto è per chi ha la carta fedeltà, il cliente, un trentenne, ha dato in escandescenza spintonando il commesso in cliente. E sul posto carabinieri, polizia, croce gialla e 118. L'ultima.
1: La domanda, scusa, è un attimo. Cioè, quindi lui era andato a prendere le birre, pensava fossero in offerta.
0: Esatto, però dopo alla casa ha detto: guarda, questo è solo per chi ha la tessera fedeltà.
1: Io lascio. Ci vuole la ricetta, se no l'attacchi Peroni.
2: No, bellissimo.
1: Vai via.
0: No, è bella, la finiamo qui.
1: Vai. No,
0: anche la puntata.
1: Anche proprio, è proprio
0: bella. Attacchi Peroni è bellissima.
3: Fuori onda.
0: Cioè, veramente grande.
1: Talmente bella.
0: Ma stai qui con me. Adesso mettiamo.
1: Mi abbracci. Stai buono.
0: Adesso mettiamo.
1: Posso slacciare le camicie? Che mi dà fastidio tenere le braccia dietro.
0: È un po' stretto. Adesso ascoltiamo un disco insieme.
1: Sì.
0: Ok.
1: Ma è bello il disco.
0: Molto bello. Ti piacerà.
1: E poi dopo.
0: E poi dopo. Vediamo. A me la medicina. Mi hai preso le pasticche oggi,
1: Corona?
0: No. Ah, ecco. Perché stai qui con me.
1: Aspetta, adesso tanto bevo.
0: Sì, bevi. Ascoltiamo insieme questa canzone che è bellissima. Stai qui con... fa il bravo però,
1: Le pasticche mi sono dimenticato.
0: Le pasticche sono importanti, devi ricordare che sono importanti per te quelle,
1: capito? A una certa età,
0: Perché dopo mi dici attacca Peroni, che... cazzo Corona, anche te dobbiamo andare in onda. Le pasticche prendile.
4: Good morning forever young.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale in negozio online.

0: Siamo qua, io, Lino Banfi, invecchiato male, e Neck di noi altri, che è Marco Corona.
1: Io ragazzi non so se riuscirò a fare la terza ora, perché stavo notando che il socio, quando chiudiamo le ore, non è che la prendi proprio bene, cioè non è che mi fai una bella pubblicità.
0: Ma quello ti sta dicendo che sei bello come Neck.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: dopo un incidente,
0: Neck dell'uomo.
1: No, Neck sì, dell'uomo. Però come hai detto, dopo un incidente,
0: sì,
1: Neck.
0: No, perché...
1: senza occhiali mi ricordi Neck, mi ha detto.
0: Di spalle. Amici, torniamo tra poco con la terza ora.
1: Io sinceramente non so se ci sarò, perché ripeto, a me piace
0: e Laura non c'è.
1: Se Laura non c'è, io non ritorno.
0: A dopo.
1: A dopo.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5-7 contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
4: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
3: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
4: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
3: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
4: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
3: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
4: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Olio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?

0: la musica.
1: Quindi?
0: Sono andato
1: ieri?
0: Ieri, amici, dal concessionario.
1: Oh, cambi macchina?
0: No, però
1: no, sapevi cosa fare?
0: Non sapevo, non c'ho un so.
1: Perché tutti vanno sabato e domenica, ecco, porte aperte.
0: Porte aperte, porte...
1: E io sono andato il giorno prima, non posso andare.
0: Ma esatto.
1: Ma però... scusa, perché devo fare quello che faccio?
0: Voglio vedere se la porta era chiusa. Ma se mi... Questo mi hanno fatto entrare lo stesso. Mi hanno fatto entrare lo stesso, però io sono un po' così.
1: Cioè? E hai messo a registrare?
0: Ho messo a registrare.
1: Non si può. Ma guarda che, cioè, ci possono denunciare.
0: Chi se ne frega.
1: Hai registrato quello che ti presentava la macchina?
0: Esatto.
1: L'offertone.
0: L'offertone. Sono messo lì e ho detto: guarda, io non c'ho un soldo, però voglio la macchina nuova. E lui ha iniziato a parlare. Sentiamo.
2: Sai, c'è chi non l'ha mai vista. La falda? Lingua. E mi dispiace un po' per lui. Sì, c'è da perderci la testa.
1: Addirittura.
2: Io sono cotto.
1: Oh.
2: Non ci crederesti mai.
0: La voleva lui.
2: Ha detto mai.
1: Niente.
2: La Jeep un po' speciale.
1: La Jeep.
2: Molto speciale. Con un fascino retro. Già, già. Sì, vabbè, ha un po' di pelo.
0: Vabbè.
2: È un po' pelosa.
0: La macchina col pelo.
2: Ma il bello suo. Però.
3: La tua Jeep col pelo.
0: La Jeep col pelo.
3: Sai, è diversa dalle altre.
1: Ci credo.
3: E non funziona né a benzina né a metano,
1: no,
3: né a gasolio,
1: neanche,
3: ma solo a musica.
0: Vabbè.
3: Alla tua Jeep col pelo.
0: La Jeep col pelo, non bisogna essere
3: all'estero. Non serve il distributore.
1: No.

0: entra anche musica, ma te va a cagare. Chi ci crede? Chi ci crede? Non esistono con il pelo! Non esistono!
1: Vado su iTunes, ci faccio pieno!
0: Ma si può fare una canzone così?
1: Davvero?
0: Eh? Marco, vi siete bevuti il cervello. Cosa prendete? Che droga prendete? Ditecelo! Dimmelo!
1: Lo vogliamo anche noi! Good morning, forever young! Con Marco Corona e Marchino!

0: oggi.
1: Oggi ho una bella perla di saggezza solo per voi.
0: Sentiamo.
1: Se il denaro crescesse sugli alberi, a me capiterebbe un bonsai.
0: Esatto.
1: Ciao Pini.
0: Allegria.
1: A presto.
0: Se vivi, perché così.
2: Good morning, Forever Young. Con

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: signori e signore, ben ritrovati i Marchini con la K. Va ora in onda l'aneddoto di Marchino.
1: Era l'anno 2003, forse il 2004, ma chi se ne frega? 2005.
0: Ma anche chi se ne frega, direi.
1: Marchino, che sono io, doveva adempiere a un compito.
0: Ok.
1: A rinnovare la carta d'identità.
0: Vabbè,
1: sono andato alla stazione.
0: Come la stazione?
1: C'è la macchinetta.
0: Il famoso. Hai inserito.
1: Però c'era puzza di piscio. Sono andato a quella della coppa.
2: Ma che cazzo stai
0: a dire? Allora, aspetta un attimo. Tra l'altro, non hai problema con lo sgabello che non si muove? Cioè, tu devi alzarlo, gira.
1: Sì, sì, ma quello della coppa funzionava bene.
0: Cioè, davvero?
1: Sì, quello della stazione è un po'.
0: Poi ho lasciato. Dentro c'è di tutto. Era transennato dall'ufficio di igiene.
1: Okay. Esatto. Però,
0: cosa è successo?
1: È successo questo, che sono andato con della COP. E cosa è successo? Che praticamente ho fatto la mia foto. Dopo aver fatto la foto, sono andato a fare la carta d'identità.
0: Giusto. Con le tue foto, tessera.
1: Ho fatto la mia fila. Nome, Marco.
0: Marco, adesso.
1: Mainardi,
0: bene.
1: Altezza, 1,54. Sì. Ma guardato. Sì, 1,54, va bene? Cazzo. Capelli,
0: no, veramente non ha fatto così. Si è alzato un po' sulle punte.
1: Dove sei? Poi ha fatto capelli una volta, vabbè, tutte queste cose qua. Ok. E poi
0: cioè, praticamente
1: lavoro.
0: Ad ogni domanda lui rideva sotto i baffi, capito? Capelli, non ce li ha.
1: Vabbè. Lavoro. Che lavoro fai?
0: Io
1: quella volta
0: nel 2000
1: esatto, 2003-4-5, ok. Facevo il DJ.
0: DJ,
1: okay. Disc jockey, gli ho detto, tipo, faccio il disc jockey.
0: Sì.
1: E lui ha detto
0: D, comincia per D, non quella.
1: No, comunque, no, ho cercato in un libro, il mastro libro dei lavori, credo. Tutto giallito, stampato con il calamaio. E non c'era.
0: Non c'era disc jockey.
1: Forse allora, c'era DJ, ma non ha saltato.
0: Ha saltato, perché è dato disc non c'è.
1: E allora lui ha scritto.
0: Cosa?
1: Ha scritto lui, ha inventato lui. Cioè, lui ha pensato.
0: Ma come? Cioè, non te l'ha chiesto, cioè, ha messo lui.
1: Attenzione. Stampa tutto. Me la dà.
0: Sì.
1: Vado a casa.
0: Sì.
1: Leggo, apro la mia carta d'identità per vedere come sono venuto. La foto non era
0: non
1: male.
0: Non era male. Guardi i dati, Marco Mainardi, residente A, eccetera, nato il.
1: Lavoro Dick Jockey.
0: Che? Allora, un attimo, non si traduce. Non si può.
1: Perché non si può, è una parola. Cioè, volendo ci aveva anche preso. Non perché era un periodo che ero da solo, quindi giocavo. Quindi io sono andato via per 5 anni con questa dicitura. Mi guardavano.
3: Siamo messi. Male.
1: Questo era l'aneddoto di Marchino e quella carta di identità non ce l'ho più.
0: Del Dick Joker.
1: Esatto, adesso c'ho scritto altro.
0: Cosa?
1: Marchini con la K.
0: Siccome no. Good morning, forever young.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella, i valori della terra.

0: socio. Lo puoi dire adesso, sì, perché per noi si chiude il nostro appuntamento ed è
1: venerdì.
0: E quindi cosa c'è?
1: So.
2: Hai detto ieri.
1: Inizio weekend.
0: Sì. Per alcuni, non per tutti, però
1: è
0: insomma.
1: Venerdì, è venerdì, non mi rompete i coglioni. C'era Ligabue,
0: non è proprio dire la citazione colta.
1: Esatto. Testo una canzone, eh?
0: Ho capito, però, cioè, però la parolaccia la devi sempre mettere, esatto.
1: Io cito le fonti, non l'ho detta io, è come se l'avesse detto il buon Ligabue.
0: Luciano, esatto. Vabbè, grazie, domani torneremo alle 6 come al solito puntuali perché siamo qui tutti i giorni. Marchini, good morning, forever young.
1: Ciao, ciao. Good morning, good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Madonna, Like a Virgin. Like a Virgin. Touch for the very first time. Dal 1986, Pet Shop Boys, Suburbia. Pet Shop Boys.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Billy Idol, Dancing With Myself e Franco Battiato, Cucuru Cucù.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
4: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in.
9: Ritmo 80, Forever Young. All

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sullo...

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ebbene sì, questa è l'unica vera classifica ufficiale che vi porta in casa, al mare, in montagna, in auto, in barca, ovunque voi siate, ben 30 anni di grande musica da ballare. Amici di Ritmo 80, la radio di tutti i Forever Young, benvenuti anche per quest'oggi dall'elettrocida all'ascolto della Rit Parade. Ci occuperemo quest'oggi del mese di maggio del 1978, cominciando dalla posizione numero 3, occupata da Alan Sorrenti con Figli dell'Estate.

Non di rado negli anni 70 brani cantati in italiano venivano sfruttati dai disc jockey durante le loro serate in discoteca. Questo era proprio uno di quelli. Grande successo quindi per Alan Sorrenti con Figli delle Stelle al numero 3 della nostra Hit Parade. Saliamo di una posizione in avanti, un gruppo molto particolare. Lei è Sheila con i suoi V-Devotion e il motivo si chiama Singing in the Rain.

canzone che ebbe grande successo proprio in quel periodo era Sheila con i suoi Bee Diversion con Singing in the Rain a conquistare la posizione numero 2 della nostra speciale Hit Parade. Hit Parade che vediamo capitanata dai Bee Gees con il ritorno di un brano davvero mitico. Qui stiamo per tornare alla febbre del sabato sera e il motivo è quello che ovviamente si intitola Stayin' Alive.

0: siete bloccati con il dito indice a mezz'aria? Beh, buon segno, vuol dire che ricordate davvero quel periodo nella maniera più giusta possibile. Erano i Bee Gees con Stayin' Alive a capitanare la Hit Parade del mese di maggio del 1978. Classifica che si interrompe qui, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel nostro doppio appuntamento che non dovete e non potete assolutamente perdere, quello delle 9.30 e delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Vi aspetto qui alla prossima. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1988, Aerosmith, Rag

dal 1984, King, Love and Pride. Dal 1984.

0: nella prossima ora. E alle 10.30 la zuffetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e un minuto.
1: Mix O'Clock.

0: Hai ascoltato Mike Oldfield, Moonlight Shadow e Ivano Fossati, Panama.
1: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la Presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il Ministro della Difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: quanto sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: assaggiare.
1: Turismo attendici la zuppetta. E chi più ne ha più ne metta.
2: Venerdì 29 maggio 2026, 149esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Massimino.
3: Ci vediamo da Armandino al Poggio. Così faccio lo sfoggio e poi te l'appoggio.
4: Come?
3: Ah, quella è di Foggia, Armandino. Ah, fa pure le orecchiette alla...
4: Va bene.

0: positivo. Odio la televisione, la odio come le noccioline, ma non riesco a smettere di mangiare noccioline.
1: Voglio morire mangiando.
0: Le frasi del cinema.
2: Hai capito a che serve?
3: Sì, vede, queste sono luci rosse, ha presente i film a luci rosse, solo che non capisco a cosa servano luci rosse senza un filmino porno.
2: Bisogna farsi dare dei chiarimenti dal governo. Che ci mandano a fare le luci rosse? Che ce ne facciamo delle luci rosse se non abbiamo il filmino porno? Provvedi subito.
4: Signore, ci sono delle luci che lampeggiano fuori tempo, guardi.
2: Guardo.
4: Che dobbiamo fare, signore?
2: Dobbiamo assolutamente cambiare musica.
4: This jockey. You get on that horse, you better ride.

0: proverbio.
1: Il vaso vale per ciò che può contenere.
2: Sono 130 grammi, cosa faccio? Lascio?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: La maestra dà un tema in classe. Passa il treno. Dopo 30 secondi, Pierino consegna. La maestra legge e sta scritto: e io me scanso. Oh, guarda che fa così. E io te boccio. E Pierino, meglio bocciato che schiacciato dal treno.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1982, Duran Duran.

0: nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Joe Smooth, Promised Land e Dire Straits, Your Latest Trick.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
9: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20
9: in versione extended full show.
8: Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

nei decenni. Cosa sto dicendo? Nel senso, ciao, intanto mi presento, Marco Greco. Seconda cosa, importante da dire, il programma si chiama Gimme 4, cioè dammi 4, 4 canzoni in 4 decenni differenti. Si parte in genere dagli anni 60 per arrivare fino agli anni 90. Facciamo un indovinello, vedere di che anno la prossima canzone. Io vi dico solo il nome dell'artista e il titolo, di Avery Brothers, e questa è Wake Up.

You're the First, The Last, My Everything. Yeah. Vorrei fare la voce di Barry White, ma accontentatevi di questa. Se volete posso fare la voce impostata al massimo. Vabbè, comunque inizialmente era stata scritta questa canzone come un pezzo country, ma voi vi immaginate Bob Texano, Barry White, questo omone nero che canta roba country, insomma, mica tanto. Uno che invece secondo me è un po' texano lo è nell'animo è Bon

0: Gli Aqua nel 1997 sono diventati molto famosi per la loro Barbie Girl. Tra l'altro molti pensano che in realtà questa canzone parli bene alla Barbie. Assolutamente no, tant'è vero che la Mattel, che è la casa che produce da sempre la Barbie, ha fatto causa per l'uso del marchio Barbie. E poi non so in realtà come sia andato a finire, però non penso benissimo. Questa è una delle quattro canzoni che abbiamo ascoltato nella sequenza di Gimme 4 del 1997. Prima ancora un pezzo di Bon Jovi dell'86, prima ancora 1974 con Barry White, e avevo iniziato addirittura con un pezzo del 1957, pensa un po'. E ci ritroviamo alla prossima sicuramente con altre quattro canzoni rubate a quattro decenni, ma solamente qui su Ritmo 80.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un
3: prime condizioni in negozio online.

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Ryan Paris, Dolce Vita. It's ours now. Dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Dal 1986, Sandra, Innocent Love. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.
1: Sono le 12 in punto.

0: by Camel e Loredana Bertè in alto mare.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. La regione ha avviato un controllo sugli incarichi affidati a dirigenti già pensionati o prossimi alla pensione, ma gli assessorati non hanno ancora inviato agli uffici del presidente Antonio De Caro i dati richiesti. Per questo il capo di gabinetto Davide Pellegrino ha emanato una nuova direttiva che obbliga i dipendenti a verificare anche lo stato lavorativo dei candidati nelle procedure di nomina. Secondo la Presidenza, il mantenimento delle incariche oltre l'età pensionabile potrebbe creare problemi di legittimità degli atti firmati e possibili responsabilità patrimoniali. È stato quindi disposto un monitoraggio generale sulle date di nascita dei nominati delle società, agenzie ed enti controllati dalla Regione. Tra i casi segnalati ci sono i direttori generali Elio Sanicandro e Francesco Ferraro, vicini al pensionamento e difficilmente confermabili, oltre alla situazione considerata più delicata dell'amministratore unico di Arcafoggia, Giuseppe Liscio. E restiamo in Puglia. Durante una conferenza stampa su un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sul traffico illecito di rifiuti tra Campania, Lazio e Puglia, il procuratore Roberto Rossi ha denunciato che la Puglia sta diventando una discarica a cielo aperto a causa di un continuo arrivo di rifiuti gestiti illegalmente per ottenere profitti, evitando i costi dello smaltimento regolare. L'operazione ha portato a 19 misure cautelari. Rossi ha sottolineato i gravi rischi ambientali e sanitari per i cittadini pugliesi. Anche Giuseppe Gatti ha evidenziato il ruolo centrale nel Foggiano, definito epicentro di una criminalità organizzata che applica al settore ambientale la stessa violenza e spregiudicatezza, tipiche delle mafie locali, con pesanti danni all'ambiente. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80. Ritmo 80. Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un'altra puntata di Master Check 90 in versione short, molto corta. Ma molto energica, eh? Sì, cominciamo subito con cosa? Con Snow, versione Jamaican style. Un po' il Vanilla Ice nel mondo Jamaican, perché anche lui, non tutti si aspettavano che fosse blanche, bianco. Però insomma è uno che ha cantato un po' in black style, nonostante fosse bianco. E quindi insomma, tanto di cappello. Cominciamo quindi con lui, Snow, e questa è Infoma dal 92.
2: Tutto qui.

0: abbiamo ascoltato per chiudere un altro pezzo di sana dance italiana, i Temporal. C'erano dietro Farolfi, Fargetta, insomma tutto sto mondo qua. The Temporal Feuding Maya con Fillet dal 98, che tra l'altro è un pezzo ripreso dai Jackson 5, giusto? Giusto, mamma mia. Ma che poi è uguale, cioè campana è uguale, la partenza più o meno uguale, cioè è copiata proprio di brutto, cioè cantato diverso ma il resto strapreso uguale. Va bene. Temporal Featuring Maya con Fillet dal 98 per chiudere questa bella puntata, nella quale abbiamo ascoltato per cominciare Snow con Informa dal 92, Allo Brothers con Pass the Toilet Paper dal 93, poi per l'appunto i Temporal e Maya dal 98. Grazie a tutti da Checco, grazie a Dennis Jack per la parte super mixata, l'appuntamento è per la prossima. Ciao a tutti da Checco e state su Ritmo 80.
1: Master Check 90. Con Checco Corbace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Massimo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1987, Erasure, Sometimes. Dal 1984, Laura Branigan, Self Control. Dal 1986, Michael Jackson, Smooth Criminal. Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 13:03.

0: disco di ora. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

Esaudi. La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: 14 e un minuto.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ci siamo tutti pronti, mettetevi comodi oppure mettetevi in modo da poter ballare, fate quello che vi pare, ma state qua.
5: I ballatissimi.
4: Perché partono i ballatissimi, ovviamente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, qui anche oggi per la prossima ora, come capita ogni giorno, qui su Ritmo 80, e suoniamo il primo, velocissimi, FBI Project, questa è Rich in Paradise.
6: Hey you. Hey you. Don't be silly.

Sera Club, praticamente all'inizio dell'appuntamento di oggi. Questa era Cissy Peniston, Finally, disco bellissimo, troppi anni sono passati. Ora c'è Musti, perché questo è il disco che ha segnato l'estate 1998, lo ballavano tutti anche mentre dormivano. Ovviamente la remix di Horney.

Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli su mygreen.it.

C'è stato un lungo periodo in cui Madonna sembrava finita, no? Cioè, vabbè, ma Madonna non fa più i dischi di una volta, non è più granché, ora mi ha finito la carriera. Poi tirava fuori un disco e si diceva, mamma mia, è ancora in forma. Ed è capitato anche con questo Hang Up che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio. Nessuno ci credeva più, poi esce questo, bello col campione degli ABBA, godibile, bello per radio, anche nella remix, bello da ballare in discoteca. E tutti quanti a riparlare di Madonna, quanto è brava, perché poi alla fine il pop lo sa fare ancora adesso, dopo tanti anni. Hang Up, Madonna, ora Kylie Minogue, bellissima, Can't Get You Out of My Head.

Baby Boulevard. Oggi abbiamo scelto di mettere su anche qualcosa di un po' più melodico, un po' più radiofonico, non proprio da club alle 4 di notte, però simpatica da riascoltare. Baby Boulevard nel pomeriggio di ritmo, tanti i ballatissimi K

Se state muovendo la testa a tempo è un riflesso oramai condizionato dal fatto che What is Love l'avete ascoltata in tutte le salse, in tutti gli ambienti, dappertutto praticamente. L'abbiamo messa su anche oggi all'interno dei ballatissimi, ora David Michael Johnson, questa è I Say a Little Prayer.

Era un periodo bellissimo perché si stava affermando la figura del DJ, in questo caso Stefano Secchi, DJ anche radiofonico perché conduceva un programma al tempo su un network nazionale, e tu li vedevi in giro che facevano le serate nei posti più impensati, no? Quindi avevi il contatto diretto con quello che era l'artista, cioè c'era il passaggio dal DJ che i dischi li suonava soltanto al DJ che i dischi li faceva, li produceva, e anche se la voce ovviamente non è la sua. Questa è I Say Yeah, bellissima, Stefano Secchi, ora Joy Salinas, Rockin' Roll Man.

0: DJ Dado, diciamola tutta, non è che sia stato mai considerato come un grande artista, un enorme musicista, un produttore di primo piano, no? Però DJ Dado ha fatto anche della roba molto carina, anche suonata molto bene, tipo questa Coming Back con questa voce meravigliosa che riascoltiamo sempre con piacere. 1997 e noi chiudiamo qua i ballatissimi. Domani torniamo alle 14 con Sabino Pastore, che sono io, buon pomeriggio ancora, e con Davide Ferrarini, che è dall'altra parte e sarà lì anche domani ovviamente. Restate con Ritmo 80, il pomeriggio continua, noi ci risentiamo domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Terence Strand Darby, Dance Little Sister. Dal 1987, Bros, When Will I Be Famous?

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e 1.

0: al disco di ora. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nei weekend alle 20
5: in versione extended full show.
6: Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme a It.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real. Dal 1983, Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
0: Dal 1982, Heaven 70, Let Me Go.
2: Once we were years ahead, but now those stars are dead. Let me go.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Clemmy Fisher, Love Changes Everything e Five Young Cannibals, I'm Not the Man I Used to Be.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando, serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso, lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO, pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale, reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio, inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Face to face, face to face,
10: face to face, due facce della stessa canzone. Originale o cover?
9: Face to face.
10: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
9: Face to face.
10: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, 30 giugno 2026.

0: Weekend. La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritorna in onda anche per quest'oggi il nostro classico appuntamento con la Ritva Raid. 30 anni di grande musica da ballare presentata per voi dalle Procida. Vi saluto tutti quanti e vi invito ad ascoltare la classifica che quest'oggi si occuperà del maggio del 1990. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Mano Negra, il motivo è quello che si chiama King.

erano in Mano Negra con King Kong 5 al numero 3 della Refrain del mese di maggio del 1990. Siamo quindi pronti a salire di una posizione in avanti per incontrare uno dei gruppi più celebrati di questo inizio anni 90. Loro sono i 24/7 e il motivo si chiama I Can Stand It.

La grande musica dei 24/7 con I Can Send It piazza questo gruppo al numero 2 della nostra classifica. Classifica che vi ricordo viene capitanata dagli Snap con il rapper Turbo B e il motivo che si chiama I Got

0: e then I Get the Power degli Snap, la canzone più forte del mese di maggio del 1990 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Per il momento noi abbiamo concluso, ma torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio speciale appuntamento che non potete e non dovete assolutamente perdere, quello con 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, ciao e alla prossima Rit Parade.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, The Bangles, Manic Monday. Dal 1984, Mike Francis, Let Me In.

ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.

0: Buoni di ora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Good morning forever young.
10: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cena, vale davvero, eh?

0: blocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Siete su Ritmo 80, sono Tommy Venturini, come state? Pronti come sempre per sbloccarvi un bel po' di ricordi. Tra poco, per esempio, andremo a ricordare l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, il giradischi portatile, ma in particolar modo un modello, il Penny. Ve lo ricordate in tutte le sue versioni con tanti colori accesi? Io per esempio ce l'avevo arancione. E voi? Nella seconda parte poi andremo a parlare di televisione, in particolar modo di un programma che ci ha tenuto compagnia per tantissimo tempo, dagli inizi degli anni 80 fino agli inizi degli anni 90, con il grande mitico Corrado. Ovviamente sto parlando del pranzo servito. Pronti, perché tra poco su Ritmo 80 vi sblocco il primo ricordo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Pronti perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1981, Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Dal 1982 è Far David, Words. Dal 1984 Matt Bianco, Sneaking Out the Backdoor.
0: Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Bananarama, Cruel Summer e Bee Gees, Night Fever.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale, gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, Pio Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani, hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli, e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano, che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e Questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
2: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
3: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
1: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
20: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80, la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

dal 1983, narrata Michael Walden, Reach Out. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbasce e

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato 900, Excessive Love e Duran Duran, Ordinary World.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tua casa, il tuo clima.

0: ready. Daniel's here. Come on mix. Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci pronti! Sono un po' riflessivo oggi, ho voglia di fare un viaggio quasi amletico nel mondo che ci circonda. Voglio fare una cosa tipo, mi sento un po' il figlio di Piero Angela. Vabbè, cominciamo questa bella puntata di Master Check 90 nella versione corta. Dall'altra parte c'è Daniel's Jack e cominciamo con David Morales, dal 2004, uno dei suoi pezzi più riusciti, si chiama How Would You Feel.

0: Jackson, How Would You Feel?
1: Che allegria.
0: Quanto allegria, sì, amici ascoltatori. A questo punto arriva la X statica. Ah, arriva la Dori, che in quel periodo, minchia Cristina come cantava, bravissima. X Static con I'm Standing dal 94, il 94, mi stavo per confondere col 2004, perché abbiamo fatto un salto, attenzione, termine arcaico, attenzione, un salto a pie pari di 10 anni.

0: abbiamo chiuso così DJ Dado con Simon J, Ready or Not dal 99, If You're Ready or No. No, vabbè, così è Simone J, che non è il caso. Simon J ha fatto la featuring su questo pezzo, che poi insomma ha fatto parte di quella schiera di canzoni melodic Mediterranean sound di DJ Dado. Che comunque insomma non è stato l'unico fra gli artefici di questa scena, come dimenticare evidentemente il compianto Robert Miles, ma è fra quelli che l'ha un po' come dire, variata con sonorità un po' diverse, ma soprattutto con cantati piuttosto attendibili, come dimenticare Michelle Wicks per esempio insieme con DJ Dado. Quanto so professional, madonna quanto so professional. Posso fare la minchiata giusto per abbassare il livello?
1: Va bene, dai.
0: Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie alla parte super mixata di Daniel Jack. Questo giro abbiamo ascoltato David Morales con How Would You Feel dal 2004, dopo Ecstatic con I'm Standing dal 94 e infine dal 99 DJ Dado featuring Simon J con Ready or Not, canzone che ci dà lo spunto per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima. Vi ricordo che la short version su Ritmo 80 di Mastercheck 90 vi aspetta tutti i giorni dalle 12.30 in poi e dalle 19.30 in poi, fatto salvo evidentemente il weekend, dove la lunga trova la sua attenzione perpetua condizione di messa in onda dalle 20 alle 21 sabato e domenica. E vabbè, ciao.
2: Mastercheck 90 con Cecco Corvace e Daniel Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.
3: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di sabato 30 maggio un po' più asciutta sulla nostra penisola, ancora l'anticiclone ben saldo sul territorio, permette ampi spazi assolati, fatta eccezione per delle velature in transito dal pomeriggio su buona parte del nord, con solo qualche precipitazione ma limitatamente alle Alpi nel corso del pomeriggio sera. Il caldo torna a farsi sentire, le temperature massime tornano elevate per il periodo prossime ai 33-34 gradi in diverse zone del centro-nord. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
0: Ritmo 80.

0: informa. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Sul ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. 8.500 anni fa era possibile raggiungere l'Inghilterra via terra dalla Francia. Oggi si può coprire quella distanza a bordo di treni super veloci che viaggiano.

1996 i Masters at Work conducono il progetto The Braxtons nell'impresa di rifare l'epica The Boss di Diana Ross. Nonostante il confronto con una delle tracce più rappresentative della disco music degli anni 70, l'esperimento risulta riuscitissimo, grazie anche alla collaborazione di Vincent Montana Jr. e Frankie Feliciano. Nel 1991, mentre la CBS manda in onda l'ultimo episodio di Dallas, nel The Pharmacy Studio dei K-Class viene prodotto Rhythm is a Mystery,

Siamo nel 2004. Jamie Lewis con Jocelyn Brown produce una nuova versione di You Are The One, un classico del 1979 del grandissimo Mark Cerrone. La traccia, pubblicata dalla Purple Music, è in perfetto stile house e riscuote un grandissimo successo in tutta Europa. Nel 1991, un anno prima di Show Me Love, esce una traccia con il caratteristico organo della Korg M1, che tanto ha reso famosa la traccia di Robin S. e Ride on the Rhythm di Little Louis, con un giovanissimo Mark Anthony.

anno, quando il duo francese Mojo, dopo il grandissimo successo di Lady, Hear Me Tonight, si riprova con Chili. La traccia contiene dei campionamenti della bellissima Le Freak degli Chic. Nile Rodgers e Bernard Edwards sono accreditati tra gli autori di Chilling, che riscuote un buon successo in Europa. Nel 2000 in Italia viene ripristinata al 2 giugno la Festa della Repubblica Italiana, che a causa della crisi economica degli anni 70 fu spostata alla prima domenica di giugno,

0: fine degli anni 90, più precisamente nel 1999, quando Ian Carey e Jasmine Papillon del progetto Soul Providers pubblicano Rise. L'idea nasce da una traccia del 1977 di Idris Muhammad, intitolata Could Jeevan Ever Me Like This? Il cantato di Michelle Sellers e le versioni di Bini e Martini rendono la release suonatissima nelle piste house, fino ad essere inserita in rotazione anche in radio. Basta! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Internet dove c'è un paese.

sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Nel 1993 viene applicato per la 18ª volta nella storia il secondo intercalare. Per mantenere il tempo allineato al giorno solare medio viene considerato un minuto della durata di 61 secondi. Sempre nel 1993 Michael Watford produce So Into You.

0: pezzo cantato dalla fantastica Martha Wash e questa Carry On del 1992, pubblicata a 5 anni dal suo esordio ufficiale da solista, datato 1987. Prima di allora era stata la backing vocalist di Sylvester e parte del progetto Two Tones of Fun e The Weather Works. Da questo disco in poi la sua voce sarà per sempre associata alla house music, con centinaia di featuring per i più grandi producer del pianeta. Un'altra grandissima cantante che ha esordito negli anni 70 è Randy Crawford, che nel 1995 produce la sua personalissima versione di Give Me the Night, remixata da Muse T.
1: Basilda, la classic, come non l'avevi mai sentita.

Uno dei dischi da possedere assolutamente in una collezione di musica house è questo Freedom, Make It Funky, del progetto Black Magic, un trio tutto al femminile prodotto in questo caso da Lil Lewis.

massimo dai collezionisti. Nel 2001 muore in Francia a 115 anni Marie Bremont, ritenuta la donna più anziana del mondo. Lo stesso anno, dopo alcune deludenti collaborazioni, comincia a farsi sentire una voce che diventerà una delle più belle e riconoscibili al mondo. Lei è Sia, che con i Different Gear produce Drink to Get Drunk. I get

0: Nel 1995 esce Born Sleepy, il disco degli Underworld che stravolge il mondo della musica elettronica. In seguito alla grandissima richiesta, il singolo viene ristampato circa 100 volte ed ogni volta con una copertina diversa. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui su Ritmo 80. Basilda.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo nel 2026.

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday.
2: Stand with your feet together.
0: Il venerdì sera di Ritmo 80. Il viaggio nel tempo e nel ritmo.
1: Tempo e ritmo.
0: Guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Friday. In console, Pachi Mele.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: This is a journey into sound.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia il tuo clima.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef Novanta. Masterchef Novanta. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday.

0: Friday torna tra poco.
1: Kit, apri Ritmo 80.
2: Subito, Michael.
3: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
4: Ci puoi giocare.
0: Il venerdì Disco Mix è... Disco Mix è... Disco Mix Friday.